0: Yes, ma.
1: All of my patients are doing well.
0: Ah, thank you so much, ma. Thank you, ma. Ekushe, ma. Ekushe. God bless you. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Benny, yes, ma. Yes, ma. I appreciate you, ma.
2: Oda, ma. Eche, ma. Yakupa, oda. Oda. Afa asoro doku. Olo lo nsheri ohun. 0818150920. Hello. Oruko yin sa o, ibere yin ma sa o.
3: Olukayode Ola lati Kotun.
2: Olukayode Ola lati Kotun.
3: Olukayode Ola.
2: Madam Folukayode Ola lati Kotun, ibere yin ma.
3: Mo ni ki dokita wa ni o se wa ngbadun eto won.
2: Ah, eh, ki ni mo mi pass di dokita.
0: Eshema,
2: Eshema. 0818150920. 0818150920. Eh, eh, yinka, oruko yin ma oruko yin ma mi sare doyin oda
0: e se goma so ko ki se pe eni to ni emergency nikan o se mo pe ipele ototo ni ito alabe ilera eko eni ti o ba ni aisan o le lo si ile iwosan sugbon ita n so lowo eni ti emergency yen aisan ti o le mu emi lo lese kese
2: Baba je pe emi se lojiji abi
0: ni baba je to won yin gbon fun yan ni ko baba je n gba
2: o so eni erede subulu le
0: baba ku
2: be yin ni ko wa te fi pa mo miss bumisa olorun de pada mu yin mo ranti eh number won ni won ma pe ti number e don lie mi 767 ta mo ti ijoba ipile ko lo na ni abi number mi wa ti lashman ile e ko gbe kale lati lu
0: awa ni number ti
2: o ye sari pe ojo ti lo ojo ti lo e pe ki
0: aja number wa ni 0802 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
2: yen won tun ni jawe
0: be ni sir awon da ala mama tun san owo e
2: Mrs. Bumi Peter se se mo dupe emergency officer te ba do office e ba ran ati nka gbengbade ile ti agbugbo awon iko pl pata alima ni o tun mi ninu ati gbugbo ile pe iwuye mama mi Dr. Emmanuel Asamba gebi yeye agbomola worldwide ati ma nkara o
0: e se gan sir
2: ama yeye agbomola worldwide ati ma nkara ama se party emi ati mi pe ps Ebe mi bo mi da e ma lo e ma lo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

0: santa, la tiro che gli ho motori con lei molto guarnure.
1: Sono ne sì, e l'uovo lo amana. Così parawe mumo.
0: Nya amana refined vegetable oil blend la
2: Amana oil, seal value, honest price, no compromise.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso oro orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrashin lori ikan yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikan ni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola eku ikale o